Lista quedata, sì. Lista quedata, sì. Lista quedata, sì, che brešnopca nas darži.